parle del Pigneto da tanti anni. Per me il Pigneto è un quartiere rovinato. Qua del Pigneto da tanti anni.